Aja sominsa. So buame. Now di mi ko duke na jwa. Me mami urem fi wuda wate. Aja me mami urem fi wuda. Ah!

me say ya di ati abon samsuo ya di adi abon samsuo hey ya sumo chanuo.